disun jala ore gulutu ogo ore balu oja baba mi o temi jeun o nile lodi orin tori adin sere ohun ojo ti pe bi.